0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un weekend bollente un po' in tutta Italia, anche in campagna ci sarà da sudare parecchio, tra l'altro temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi, caldo davvero molto pesante, nelle zone interne si toccheranno i 37-38 gradi e parlo di temperature meteorologiche all'ombra, figurate voi al sole. Anche lungo la fascia costiera il caldo si intensifica, lì si fa sentire anche parecchia umidità. Arriverà aria più fresca a metà della prossima settimana, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, le linee sono libere, 0815 46 6873, se volete potete chiamare in diretta. Che sono, signore? Su rotoli cartigini,
1: ma che rotoli? È la calamarata.
0: La calamarata
1: pare come bello,
0: da sopra sembravano buone.
1: Mi ci tufferai dentro, mamma mia che meraviglia. Allora,
2: comandante, parola in codice, i sciabla stanno appesi,
0: ripeto,
2: i sciabla stanno appesi, il foto
0: lo combattono.
3: Voglio un buongiorno Stefano, ma si va da Corea del Sud, no? Un pozzo vorrei un festival di Sanremo senza muovere, cioè hanno solo che la sensazione. Magari mi metto pure sta camicia.
4: Ragazzi, buongiorno, visto che state parlando di categorie lavoratore, posso lanciare un appello?
0: Come no?
4: Slancio. A tutta la gente che non tiene internet, gli faccio tecnica di telecomunicazione, no? Quando ci vedi vicino alla cabina, un coppa non fanno, facciano un muro con la scalizzata, va a prendere con lui, perché noi stiamo là che fa a cunciare. Lui mi sta macugiando a bullette, una parola lui. Lui si vede che accoggiano, no, chi le raccogliono. Quando meno mi dici grazie, quando c'è in mezzo arrivo guarda che bene un operatore. Grazie.
0: Ma oggi è tutta a tariffa fissa. Ma oggi è tutta a tariffa fissa,
1: no,
0: mica a consumo.
1: Cioè lui viene aggredito dagli utenti per quello che si paga, è meraviglioso. Io voglio qualche storia da lui. Ragazzi di Rosario, sono il cassiere del bar Umberto, vedi che sono 2,50 euro, ci vediamo dopo.
0: 2 euro, doveva dare 12 e gli ho dato 10, ha dato 2 euro, che sei. E mi trovavo così senza contante, ecco, senza...
1: Ci sarà l'inflazione, devi anche 50
0: centesimi. Sì, ancora una fa 24.
5: Ragazzi, buongiorno dal cammello. Io sto cucinando solo un attimo del 6:30. Un po' di solidarietà per chi fa ristorazione, aiutateci. Resistete.
0: Ragazzi, la cucina è l'inferno.
1: Ciao ragazzi, scusate il disturbo, ma una serata al teatro solo voi due non ce la potete dedicare a noi radioascoltatori?
0: E che facciamo? Che facciamo al teatro?
1: A teatro.
0: Siamo là e parliamo.
1: Esatto.
0: No, potrebbe essere.
6: Io non conosco il discorso, però solo una cosa, Forza Napoli, domani faccio la comunione.
0: Bravo.
1: Auguri.
0: Bravo.
1: Va bene.
7: Comanda, break a canale. Quando il Zinicolo zappa e puto, non tene un puto. Quando era salame e prosciutto, il Zinicola coppa e il Zinicola sotto. Ripeto, il Zinicola coppa e il Zinicola sotto.
8: Comandante, buongiorno. A gatte peloso e non si può spannare.
9: Brecca al canale, generale, brecca al canale.
1: È partita l'onda.
9: Tu sciusce, cavolo e voglio. Tu sciusce e i cavolo e voglio.
1: Io non sto capendo niente comunque.
0: Se è facile, no? Fatti di Lucino Puto, sai, hai capito che si vuol dire?
1: Sì, però ho capito.
0: Quando si mangia, si mangia, tu quando si
1: ma nel nostro linguaggio il codice può significare altro, capito?
0: Ma pronto!

0: Buongiorno, sono Fabio da Barra.
1: Oui, ciao Carlo, Fabio. Ciao bello.
0: Poi tanti auguri a Marco, soprattutto per...
1: Ma sta pure organizzando il divorzio, grazie, è finita, è finita, dimmi.
0: No, mi sono sposato anche il primo di giugno, quindi siamo freschi, freschi.
1: Sì, è come ti trovo, come ti trovo.
0: No, bene, bene, bene, benissimo.
1: Cioè, abbiato a calziare, già sta sotto, ci hai fatto vabbè, faccio sapere comunque, dimmi.
0: No, siamo tornati domenica scorsa dal viaggio di nozze.
1: Ah, state ancora in holiday, okay.
2: Dove siete stati?
0: Siamo stati una settimana in crociera mediterranea, quindi ho fatto isole greche, Croazia, quindi
1: bello.
0: Le varie zone qua.
1: Ottimo, ottimo.
2: Bene, bene, bene.
1: Che ci volevi dire?
0: No, niente, vi auguro buona giornata, un abbraccio a tutti.
2: Senti, ma tu hai avuto più busto o più bonifici?
0: Bonifici, bonifici.
2: Ormai si porta.
1: Ormai. Sì. Io no, appena sai faccio la tassa e busto, appena sai.
0: No, se porto di più i bonifici, perché comunque portare delle buste lì dal matrimonio e paura di perdere qualcuno comunque. Se ti portano parecchie buste, il problema è quello.
1: È strano che nessuno è venuto così ritassare, si busto. Vabbè, ciao, metterle in dichiarazione.
2: No, l'hanno, me la volevano fare la cosa.
1: E non l'hanno fatti giù.
2: Per fortuna.
1: E per proprio che sei sfidato tu.
2: Certo.
1: Pronto?
2: Ora potrebbero anche farla, figurati, non mi interessa. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Qui Enzo, ciao.
3: Volevo dire una cosa a Rosario che forse non ci ha pensato. Fatti rubare Umberto, tu la pubblicità che stai facendo. Ah, che
1: ma chi le dicevo che mi ha quelle là perché parlo rubare?
2: Dici cose. Ciao, bene, ciao caro, ciao. Altri vocali che stanno arrivando, ma nel frattempo che li ascoltiamo ci sentiamo Charlie Puth con Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: questi messaggi, cioè, allora ragazzi, se me lo permettete, vi vorrei mandare in radio un piccolo omaggio di pasta di Gragnano. Qualche mese fa l'ho mandata anche a Manganiello e ha gradito tanto.
1: Arriva sempre Manganiello, arrivano proprio quantissimi.
0: Per ringraziarvi della preziosa compagnia che ci fate tutte le mattine, sono all'ascolto. Se mi date il permesso, spedisco. Amico mio,
1: ma chi siamo noi
0: per impedirti di fare un gesto così gradito, così piacevole? Quindi vadi, spedisca pure, non si preoccupi.
2: Brecca al canale, o scugnata senza rientra, va sancura.
3: Brecca al canale. La legura senza cur ha sacciato tutti i ur.
4: Ciao Marco Rosario, chi la zoppopana? Ripeto, chi la zoppopana?
5: Comandante, brecca al canale, comandante dietro la collina, i limoni, sardine, zanni niente.
6: Ciao ragazzi, però vado a mettere d'accordo perché non si è capito ora di Rosario, generale, comandante, brigata.
0: Sta arrivando, cioè, è la sagra del proverbio stamattina, praticamente.
7: Sì, brecca al canale e castagne facile fanno i bot.
1: Ripeto, castagne facile fanno.
8: Comandante, sì. Messaggio per il comandante.
0: Comandante.
8: Quando mare è calma. Ogni struzzo è malanata.
0: Questa è famosa. Comunque, per l'amico di Gragnano, nel caso a me lo spaghetto piace doppio. Allora, andiamo avanti. Buongiorno mitici, sono Luigi, una comunicazione per Enzo dal porto di Napoli, oggi deve venire al lavoro, il turno non si salta, ciao ragazzi.
1: Beh, ce l'abbiamo detto, vai.
0: Siamo un CAF fondamentalmente, 08.
9: Ma sa, chi lo manca, io lo cerco, non è che c'è un mano.
0: Cioè tipo chiama un amico che ha una pasticceria e lui si fa arrivare i cornetti, chiaro, pronto? Pronto?
1: Hello.
10: Sono io?
1: Sì, sei tu, vai.
10: Oh, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Allora, buongiorno.
10: È l'emozione, sono l'emozione.
1: Sì, figurati,
10: sono
1: dimmi.
10: Fermato. Allora, dimmi. Intanto auguri a voi, auguri a Marco.
0: Grazie.
10: Per tutto il bene, per tutta la vita meravigliosa a Rosario. Volevo approfittare, se me lo consentite.
1: Certo.
10: Io mi chiamo Antonio, ex Napoli, adesso Baia Verde. Volevo approfittare della vostra cortesia per lanciare un appello. A proposito della beneficenza di cui si parlava ieri, è un tema che mi sta molto a cuore e sono completamente d'accordo con quello che diceva Rosario ieri, la beneficenza deve essere gratuita e anonima.
1: Certo.
10: Detto questo, volevo sapere se posso utilizzare questo messaggio, perché io vorrei donare alcune cose che ho a casa, perché cambiando casa ovviamente ci sono alcune cose che mi dispiacerebbe deprezzare, eccetera. Se qualcuno può interessare, non so se posso utilizzare
1: cose tipo
10: canale,
1: cosa?
10: La vostra voce, il mio numero di telefono, il mio
1: sì,
10: nome,
1: ma tipo
10: nome,
1: cosa? Diritto. Cosa vuoi dare? Cosa vuoi regalare?
10: Allora si tratta, voglio donare, regalare,
1: sì.
10: Una stanza, un letto a castello munito di scrivania incorporata.
1: Ti senti una principessa? Ti senti un re? Ti diamo un letto a castello, poi?
10: No, poi c'è una libreria, c'è una scrivania, ci sono e tutto quello che si può. Può far parte di una.
1: Allora, a libreria scrivani ma pigli perché stiamo allestendo una cosa. Poi ho letto a castello suo figlio per dirle che mo fa una tua figlia. Poi.
10: Rosario, ti voglio bene. No, è una cosa a cui tengo molto prima di buttarla mia sa via oppure venire nei rigattieri, eccetera.
0: Però penso ci sia un piccolo problema. Non credo che noi ci possiamo fare carico di
10: questa
0: comunicazione.
10: No, però se il mio numero, il mio nome può essere di aiuto a qualcuno, io sarei contento.
1: Mandaci per ora.
10: Io lo so contento lo stesso.
1: Ce l'hai lampadari, cose del genere? Cioè.
10: Non ho capito.
1: Lampadari, ce l'hai un lampadario?
10: Sì, ce l'ho il lampadario.
1: Buono. Mandaci il numero di telefono adesso sul 342-00-00100.
10: Cioè il WhatsApp praticamente.
1: Un WhatsApp, bravo, così.
10: Allora,
1: avremo.
10: Con nome, cognome e numero di telefono e
1: il luogo. Mandaci pure fotografica, noi mettiamo in coppo.
10: Va bene, vi ringrazio e vi abbraccio forte.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Va bene, allora.
1: Poi ti è dato una tavola da casa villeggiatura.
0: E chi ce l'ha sta cara?
1: Non tiene a casa
11: buongiorno villeggiatura. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Un messaggio per il generale.
1: Prego.
11: Ando frivo sin da dur.
12: Generale, becca al canale.
13: Buongiorno ragazzi. Rosario.
1: Qui.
13: Ah, ho già mandato 1000 euro, però non ti arrivano. Buongiorno, sempre da parte.
14: Comandante Silvano Ciove, è una bella giornata.
0: Ripeto, Silvano Ciove, è una bella giornata.
15: Becca a canale, becca a canale. O scugnate senza molo.
16: È rilottammata! Ai, zai!
1: Rilottammata! Che non si può dire. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, ragazzi. Ma c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, una canzoncina. E poi l'ultima parte della prima ora. E poi nella seconda ora facciamo un po' di polemica. Va così, vai.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tantissimi messaggi. Potete fare gli auguri di compleanno a mio figlio Mattia che compie 5 anni. Auguri,
1: oh, Mattia! Auguri, inviato a te.
0: Che bello. Marco Rosario, a proposito di beneficenza, anni fa venne la Nazionale Cantanti a Pozzuoli. Io lavoravo all'albergo dove hanno pernottato e parlando con qualcuno di loro ho saputo perché loro non pagavano il viaggio e l'albergo oggi invece è uno schifo. Vi saluto, buon caldo a tutti, Salvatore.
1: Cioè non pagavano né il viaggio né l'albergo.
0: Cioè, forse erano messi a disposizione dagli organizzatori.
1: Ragazzi, che andate nel senso, cioè un cantante che è milionario, cioè almeno pavata tu l'aereo, pavata tu la cosa, vieni pure a cantare e mi fai beneficenza, cioè si traccia pure l'aereo, cosa, ti fai pure pubblicità e no, dimmi caro, vai.
0: C'è un amico che ci manda un link ma non lo riusciamo ad aprire. Come è fatta la barca di Stefano De Martino? È la barca,
1: non so Stefano De, ma come ve la giarice? Su prima mi mettere una maglietta bianca.
0: Va bene, 081-546-6873 per dire la vostra. Siamo partiti un po' da questi dopamine sites che stanno a quanto pare spopolando in Sud Corea, non senza qualche allarme, secondo me, psicologico culturale e generazionale.
1: È la fine, Pesacane, è la fine.
2: Messaggio per il comandante.
1: Prego.
2: Quando non arrivo l'art,
1: dice che dice
2: caffè.
0: Certo. È vero.
1: È certo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Ugo da Cesa. Volevo dire il fatto di compra e no pagas. Scusatemi che sto correndo un poco.
4: A scegliere dalla tua computer.
0: Meravigliosi.
1: Sono bellissimi.
0: Meravigliosi, assolutamente meravigliosi.
1: Allora, nella seconda ora organizzeremo una piccola rivolta. Ecco,
5: canale brecca, canale qui. Comandante, ci hanno venuto a scafare per Sicchitiel. Ripeto, ci hanno venuto a scafare per Sicchitiel.
1: Bravo, bravo. Questo.
6: Comandante, brecca, canale, brecca, canale. Meglio un uovo oggi che la gallina domani.
1: Non sono d'accordo. Comunque, certamente non c'ho trovato a Pesacane, quindi tu verrai alla rivoluzione. Pesacane, non penso.
0: Ah, sai, sono
1: Pesacane è boh. No, non fanno Gay Pride. Chissà se è Gay Pride. In Francia l'hanno annullato per il troppo caldo. Per il troppo caldo.
0: Ah, per il caldo, vabbè.
1: In Francia, qua non lo so, penso che si farà. Io sono organizzando carro, sì, sto facendo carro.
0: A Napoli o in Italia, dove lo facevano? Da qualche altra parte. Ma
1: perché
0: allora
1: interessa?
0: Comunque dicevi che rivoluzione vuoi fare? Perché
1: dopo,
0: tu
1: dopo.
0: Sempre di sabato dopo lo vuoi fare, ho capito, ma è
1: dopo
0: sabato.
1: Dopo lo organizziamo.
0: Altri vocali, lavoro per te, caro Ciro. E andiamo a vedere ancora se volete dire la vostra 081-546-6873.
2: Messaggio per il generale. Abbracciola fatta una tavola di pila, ripeto, abbracciola fatta una tavola di pila.
7: Comandante, treglie calamare, che fai, Alice Yette?
8: Comandante, ma è proprio. Ti ha messo il corridore perché stiamo affumando.
1: È vero.
9: Casa! Ma come nulla di sto, sotto solo e tu su rota, c'ho fughi
1: no, in Francia l'hanno.
2: Comandante, brecca canale. Meglio panza schiatta che roba resta. Ripeto, meglio panza schiatta che roba resta.
1: Non l'ho capito, però.
0: Oh, è strano, se manco il comandante l'ha capito, è grave.
1: Non l'ho
0: grave.
1: Capito.
0: Sì, parte oggi, ha ragione Ciro, dalle 16 da Porta Capuana. Il Napoli Pride, no? Perché cercavo il Gay Pride, non lo trovo.
1: Napoli Pride. Napoli Pride.
0: Esatto. Si proseguirà per Forcella, Corso Umberto I e Via Toledo e dalle 21:30 a Piazza Dante c'è lo star show finale condotto dal direttore artistico Diego Di Flora con diverse madrine d'eccezione.
1: Ci fa molto piacere. Ci fa
0: benissimo,
1: molto.
0: Quindi se volete partecipare sapete dove dovete andare. È una festa. È una festa.
1: Certo.
0: Non ti piace?
1: Perché no? Scusa.
0: 081-546-6883.
1: Sei più il carnevale di Viareggio, no? Qual è il problema? Insomma.
0: Perché è un Napoli Pride. È una cosa diversa dal carnevale. Allora, vogliamo anche anticipare qualcosa? Ci abbiamo ancora un paio di minuti.
1: dopo l'anticipiamo. Facciamo anche la rivoluzione sulla cosa. Perché a Wolfni ci fai fa, andiamo bene. Mi fai appiccicare con questa. Come persona, questa persona,
0: va bene, va bene. Va bene, ragazzoli, allora facciamo così, Sì, ma se ridete tra di voi, infame, non ha senso la cosa, non ha senso. Allora, torniamo tra pochissimo, chiudiamo questa nostra prima ora, abbiamo le ultime notizie, poi abbiamo qualche aggiornamento del meteo, ragazzi, seguiamolo perché comunque il fatto che ci siano delle ondate di caldo sicuramente eccezionali non sono proprio del tutto da sottovalutare, quindi
1: anticipa ottobre piove, ci saranno delle piogge torrenziali che si guardano.
0: Sciocco, è
1: anticipo.
0: È ovvio che faccia caldo, ma se ci sono ondate di calore vuol dire che sono particolarmente
1: caldo. Quando hanno tengo non ci mai vista stagione.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo che tu sei contro il cambiamento climatico, lo sappiamo. Pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
10: Salve, buongiorno. Senta, volevo parlare di una cosa nuova che stanno facendo sui social.
1: Sì.
10: Allora, perché è capitato a me? Stanno mettendo tutti questi video di queste ragazze un po' tipo OnlyFan, e fanno che prendono i commenti, quelli là che loro possono definire diffamatori, e ti arrivano le lettere a casa di un risarcimento danni di 10.000 euro.
1: Sì. Allora, lo so. Tu l'hai fatto una cosa del genere?
10: No, vabbè, io ho fatto un commento a domanda e loro hanno usato questa cosa per fare, diciamo,
1: tipo, posso sapere com'è quello che hai scritto? Così per,
10: Ho scritto una frase un po' puntinata, così per dare, diciamo, senso.
1: Hai offeso? Era offensiva?
10: Ma io non lo credo che era offensiva.
0: Scrivicela nel messaggio, scrivicela tramite messaggio WhatsApp, così ci magari ti possiamo dare un parere.
10: Però non era diretta alla persona che aveva pubblicato il video, ma era una domanda, diciamo, perché tutti oggigiorno vogliono fare le puntini.
0: Un po' offensiva lo era.
1: Sì,
0: allora.
1: Ma io mi domando pure perché Elettra Lamborghini pure ha fatto sta cosa. Non mi rendo conto, se mi metto nudo su internet, no?
0: È una caro server,
1: cioè,
0: secondo me.
1: Mi aspetto che qualcuno sotto mi commenti,
10: sì,
1: a dire
10: commentare qualcosa.
1: Oh, ma che tiene che fisica così pure in tele, sì, in radio, sì, no? Sì. Noi per esempio diciamo una cosa e gli altri commentano. Io mi meraviglio come questi qua si meravigliano che hanno questi commenti. Se tu ti metti nudo su.
10: Ma quello Rosa, quello non è che si meravigliano. Loro ci sta tutto uno studio dietro dei avvocati che creano queste cose, perché poi ti devono mandare questa carta
0: scusami,
10: a casa, e tu hai paura di essere
0: però sei due volte ingenuo se poi tu ci caschi, cioè nel senso è vero che se io mi metto nudo o ridicolo o che posso ovviamente suscitare dei commenti
10: allora
0: avversi. Ok, però un conto è un commento dove tu dici non mi sembra il caso, ma magari no, ma perché un altro è che tu utilizzi dei termini che poi diventano offensivi.
1: Vabbè.
0: Cioè caschi in un trappolone ingenuamente così, no?
10: Lo so, però uno non sa, cioè che poi per esempio,
1: David Parenzo
10: vogliono loro, quindi
1: David Parenzo lo fa pure lui, no? Per esempio fa una dichiarazione così enorme che una sotto risponde e poi querela tutti quelli da che l'hanno risposto.
0: Vabbè, ma ci sta. Non è che quereli, aspetta, non è che querela quelli che rispondono, querela quelli che rispondono offendendolo. E allora tu la rispondi, perché tu rispondi, offendi è un'altra cosa.
1: Non rispondite comunque. Walter Nando, vai.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Gianluca Miranda. Milano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì per una partita di calcetto dopo la veglia di preghiera in via Caprera, luogo dove è avvenuto il delitto. In tanti sono pronti a raccogliersi nella chiesa di Sant'Alfonso proprio in questi minuti di sabato 27 giugno. Per l'occasione il Comune di Napoli ha disposto modifica alla viabilità con diverse strade chiuse. Il 21enne, secondo gli investigatori, ricordiamo, sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento, poi il colpo di pistola al petto. Incensurato e appassionato di box, Lorenzo era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e lo ha visto a terra. La corsa al Cardarelli non è bastata a salvarlo. Il fascicolo della procura è ancora a carico di ignoti. Gli investigatori sono al lavoro per trovare il responsabile. Cambiamo argomento. Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nell'ospedale Villa Betania di Ponticelli, dove era stato appena ricoverato un 38enne di Poggio Reale, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo sarebbe stato aggredito davanti a un negozio di abbigliamento da alcuni sconosciuti in zona Arpino. Questi lo avrebbero accoltellato 7 volte in più parti del corpo. Il 38enne rimane ricoverato, non in pericolo di vita. Indagini in corso dei militari per chiarire dinamica e matrice. Momenti di terrore ieri pomeriggio in un centro commerciale di Sant'Antimo, dove un comando composto da almeno 4 persone incappucciate ha assaltato una gioielleria sparando a un giovane dipendente durante la fuga. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione nella galleria del centro commerciale e hanno raggiunto l'esercizio commerciale. Armati di pistola, avrebbero minacciato i 2 dipendenti presenti all'interno per poi infrangere le vetrine e impossessarsi di numerosi gioielli. Durante la rapina, il figlio del proprietario della gioielleria, un ragazzo di appena 20 anni, avrebbe tentato di reagire. A quel punto uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola, ferendolo ad una gamba. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli è al lavoro per il futuro. Il club di De Laurentiis sta progettando la nuova stagione. Quando arriverà la firma di Allegri sul contratto, il tecnico livornese lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo in vista del prossimo anno. Mondiali, show di Lukaku e De Bruyne, entrambi a segno per il 5-1 del Belgio, che si qualifica al primo posto nel girone e avrà accesso ai 16esimi di finale della competizione. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 con Vincenzo Perna nel corso di Radio Gol del sabato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
12: Kiss Kiss Napoli meteo.
14: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabimeto, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale sarà tutto motore in questo weekend sulle nostre regioni del centro-sud, con temperature in aumento. Anche sulla campagna tra oggi e domani, sole e gran caldo, cielo sereno poco nuvoloso. Soprattutto domani il caldo sarà veramente intenso, 30 gradi lungo la costa anche a Napoli, ma con elevati tassi di umidità, caldo veramente afoso. Meno afoso invece sull'entroterra, ma con picchi superiori anche ai 34-35 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeto.

0: allora si parlava di una rivoluzione da organizzare di sabato.
1: No, quale rivoluzione? Comunque, te che euro è tu la tua macchina? Diesel a te.
0: Sì.
1: Che euro è?
0: Mi pare 6.
1: Sì, sei quasi. Stop alle auto euro 5.
0: Aia.
1: Va bene, stop alle auto euro 5 dal 1 ottobre 2026, quindi è prossimo. L'elenco completo, vabbè, dei comuni, questo riguarda soltanto i comuni di 100.000 persone, cioè se abiti in un comune di 100.000 abitanti e ti trovi che ti devo, per ora lo sta facendo il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Se vi trovate in queste regioni qua, in un comune di 100.000 abitanti, avrete questo blocco. Direte voi, ma è blocco? Non è proprio blocco, è diciamo un blocco a orari. Per esempio, in Lombardia si verranno bloccate dalle 7.30 del mattino alle 19.30. Dopo le 19.30 potete pigliare la macchina. Insomma, sì. Se per esempio il comune è 80.000 abitanti, non fa niente, potete pigliare comunque. Se è 100.000, no, se è 80.000, no, mancano due abitanti per appare 100.000, potete farlo. Per esempio in Veneto la potete fare dalle 8 alle 18, proprio gli orari di lavoro, insomma, non va a fare a faticare dalle 8.
0: Oppure
1: 30,
0: devi scendere prima e andartene via più tardi.
1: O te ne vai più tardi, ecco. Insomma, volesse capire la logica. In Emilia Romagna dalle 8.30 alle 18.30 l'euro 5 non si può usare. In Piemonte dalle 8.30 alle 18.30 non si può usare. Naturalmente stanno facendo in queste regioni qua, però scenderà anche da noi fra poco, che sapete nelle città si sta aumentando l'inquinamento, così. Giustamente leggevo sotto all'articolo, c'erano i commenti degli utenti e giustamente dicevano: scusate, ma se state dicendo che inquina questa macchina euro 5, ma ce l'avete pure con incentivo per accattare in euro 7, in euro 8, no, cioè no, e come faccio, dicevi, chi non tengo i soldi, mo caccia cammina a pelle, sì, perché il problema è do tuo, questo è. Quindi se abitate in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, questi qua sono gli orari, per esempio in Lombardia dalle 7.30 alle 19.30 e così via. Se avete un euro 5, perché sapete, penso, o se ne dici 5 euro, danno anche 5 euro.
0: Beh, diciamo
1: che poi se cose toccano sempre o scamazzato, no? Come si dice, o cane muzzo, che sempre stracciato, perché chi ha una macchina vecchia vuol dire che non ha soldi per comprarsene una nuova, no? Sa problemi, quindi si dovrebbe anche più cautelare il più povero, no? Perché poi chi tiene i soldi dice: vabbè, come non importa, anzi, ma affitto proprio, è stato buono, oppure mi piglia una macchina 9.
0: Sì, le euro 5 sono immatricolate tra il 1 settembre 2009 e il 31 dicembre 2015, quindi sono auto che la più giovane ha 10 anni di vita come euro 5.
1: Ma poi mo tengo la macchina 10 anni, non voglio fare polemiche, però tu mi dici che mo io non la posso prendere dalle 7.30 alle 19.30, tu mi crei un grosso danno, perché mi ha già cagnato per forza la macchina. Quanto costa una macchina nuova? Facciamo una macchina diesel, andiamo a vedere un attimo.
0: Dipende da quello che prendi. Hai detto una cosa saggia: si dovrebbe fare un incentivo, tipo io ti porto la mia vecchia euro 5, te la do, tu me la. La fai lo scaccio.
1: Io mi rendo conto che ci hanno fatto a Magagno parco macchine, è vero, vedi, la Volkswagen sta in serie difficoltà, sta chiudendo gli stabilimenti, vuole chiudere 4 stabilimenti perché ormai non si vendono più in macchine in Europa, prima perché gli stipendi sono bassissimi. Non aumentando gli stipendi, vi ricordo Ford cosa disse: quando il mio operaio non si può comprare la macchina che produce, abbiamo un problema. Mo in Europa abbiamo tenuto i stipendi bassi, le macchine sono aumentate in una maniera esponenziale che non si possono comprare più. Mo si tu accattando utilitari, pensi che a meno di 20.000 euro non spendi, no? Penso.
0: Dipende, forse qualcosina.
1: Per esempio, vediamo, guarda, stiamo facendo questo tipo di discussione, vediamo un attimo quanto, come se essa fa. Come se sta fa vietare tu cur, dice vabbè, basta, c'è l'inquinamento, non devi prendere più una macchina che ha 10 anni. Ecco, cacchio, Mirana.
0: Vabbè, quelle le city car le trovi anche tra i 7.000 e i 10.000 euro, immatricolati 2020-2022.
1: Usate. Però mi accatta fa macchina usata, poi tra 3 anni mi dicono che la già età, quindi non me la posso comprare, mi devo comprare una macchina nuova.
0: Ho messo una macchina che non ha più produzione, quindi per questo.
1: Dicevo gli 7.000 euro.
2: Accattate la macchina GPL, accustiate per tutto parte. Con la macchina GPL potete circolare ovunque, che sia euro 1, euro 2, euro 3, euro 0. GPL può circolare dappertutto.
0: Altrimenti è un'alternativa.
1: Però nei condomini che hanno i garage sotto non puoi parcheggiare. In garage che stanno sotto non puoi parcheggiare.
0: Non avevano migliorato la tecnologia per risolvere questo
1: problema. Non puoi parcheggiare proprio per lì, giustamente, perché tu sei sotto a un palazzo, puoi scoppiare a cose e roba vale, poi tieni a revisione, poi ti guai un motore.
2: Ragazzi, buongiorno, Pasquale da Villa Ricca. Lo sa, la situazione è semplice, sono i comuni presenti nella pianura padana che è la zona più inquinata del nostro paese, quindi sono comuni che stanno ottemperando a queste misure e stanno a fa per forza, sennò le strade sono due: o si mettono auto non inquinanti per ottemperare, oppure trasportano le loro aziende, le loro industrie qui al sud.
1: Paranaf,
0: in realtà se sono se l'impianto è conforme installato dopo gennaio 2001 e conforme al regolamento europeo ECE ONU 6701 bla bla bla, può andare in un box auto privato, c'è solo un limite sui sotterranei, non deve essere più di un piano. No, è un piano sotto, la puoi mettere, due piani no.
1: Beh, comunque tiene un svantaggio, non è che,
0: no, insomma, se per
1: che il è un calcolo... vantaggio, non è che l'abbiamo risolta. Il problema è che tu mi stai dicendo una macchina di 8, 9, 6 anni, mi stai dicendo cambiati la macchina. 10 anni.
0: L'ultima Euro 5 è del 2015.
1: Sì, tenga, macchina nuova. Va bene, per noi è 2018. Quanti anni ha la mia macchina?
0: È 2018, c'ha 8 anni.
1: Hai capito? È ancora nuova la macchina mia, cioè tengo 120.000 km, la voglio camminare. Ma è stata la macchina mia.
3: Messaggio per il comandante.
1: Sì, caro.
3: A nava cammina e a fava se coscio.
0: Già detta, ragazzi, già detta.
1: Già detta questa. Quindi, insomma, se ho pulito fame, ti dice, vi regaliamo la macchina loro.
0: È arrivato lì, regalateci la macchina, è bello. Babbo,
1: dimoniamo anche le.
0: Stai esagerando,
1: andiamo a Volkswagen, ci accattiamo 100 Volkswagen.
0: No? Volkswagen, vabbè, fermi là che c'è di Shiran, torniamo subito. Walking down 29th and Park.

0: 7-3.
1: Però un piccolo chiarimento, no? Perché le macchine le firmano e le fanno cambiare per il fatto del PM10, no? Adesso domandando all'intelligenza artificiale, dicendo oltre alle auto, cos'è che inquina, che crea il P10 nelle città, no? Dice appunto l'intelligenza artificiale: quando pensiamo all'inquinamento in città, la mente subito va alle macchine, però rappresenta solo il 30% l'inquinamento delle macchine. Cos'è che crea realmente il, per esempio, l'inquinamento maggiore lo fanno il riscaldamento domestico. Quando fa
2: in inverno,
1: d'estate i condizionatori pur insomma fanno il loro, le caldaie a gasolio e gas, insomma, fanno queste, le industrie e le attività artigianali, tutte le industrie che abbiamo nelle varie città, le attività artigianali e altro, che è una cosa, non ci potete pensare, ma le cucine e la ristorazione. Le cucine nostre, quando noi accendiamo il gas, quel gas che noi bruciamo, è una cosa che crea un inquinamento che fa paura. La ristorazione, non vi dico e non vi conto, forni a legna, fumi di cottura e altro, frittura, addirittura la cottura della carne ad alte temperature, le grigliate, pure questo crea inquinamenti. I cantieri edili e usura stradale, anche questo crea inquinamento. E poi spiegano i dettagli di tutto lo quanto, e poi dice l'agricoltura fuori porto. Mo dico io, stiamo giustamente, agiscono sul 30% delle cose e fanno una legge per dire riduciamo, ma sugli altri punti
0: devi vedere le percentuali.
1: No, ma dico, non si agisce sugli altri punti, perché se agisco solo su un punto, poi c'ho sempre questo PM10 altissimo, no? Allora che faccio? Riduco le macchine, ok, hai ragione, facciamo le macchine, e il resto? Per esempio sul riscaldamento, sulle industrie e le attività artigianali, queste cose qua non mettono nessun limite, non mettono nessuna cosa.
0: E che limite metti? Nel senso che se tu sei in inverno,
1: che risolvi?
0: Se sei in inverno e in estate, vabbè, tu già cerchi
1: sono
0: di ridurre.
1: Sono solo, sono molto solo. Pronto, chi sei? Pronto?
3: Sario?
1: Qui, caro, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. Dimmi tutto, vai.
3: Niente, lo sai, io sto arrivando da Modena a Napoli.
1: Sì.
3: Ma se avessero 1.000 euro
0: devi fare il weekend o la settimana?
1: Ma l'hai tu che la cosa che ci osservaranno, dice la vita, pronto?
0: Che è
1: la
0: mia povera di cuore, pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: No, sono sempre lento, volevo dire all'assicurazione, se tu mi mettessi di circolare, perché gli facciamo un imposto interno all'assicurazione?
1: Vabbè, la sospendi, ti arriva la macchina, è stato buono. Il mio problema è, ma se agisco sul 30, il 70% non faccio niente.
4: Ma io la
1: sospendo, ok, no, vabbè, assicurazione, sì. Comunque mi rimane il 70% invariato.
0: Vabbè, bisognerebbe lui dice, fare qualcosa. Dice lui, forse si può fare una polizza particolare, perché dice lui, se io ho la macchina, ok, non la posso cambiare, me la tengo, no, euro so 5, aspetta, non cammino negli orari che tu mi dici, però tipo entro le 7.59 giro e vado al lavoro, dopo le 18 mi metto in macchina e torno. La sto comunque utilizzando la mia macchina. Dice, in quel caso ti devo pagare l'assicurazione al 100%,
1: sì.
0: Oppure posso fare, sì, le fasce orarie, posso fare qualche
1: tant'è
0: cosa.
1: Tant'è che fra poco, non lo so se ancora se l'hanno approvato o meno, addirittura l'assicurazione è obbligatoria tenendo la macchina ferma. Chi ha le macchine ferme nei garage che non circolano e tenono fermate così, che non la usano, devono assicurare la macchina, che la macchina può fare qualche danno, la cosa. Quindi insomma, anche se la macchina è ferma, l'assicurazione quando prende i soldi va giù, c'ha da rifondere Puglia.
0: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Sì, sì, ciao.
5: Ah, allora
1: che sta?
5: Che Mari ce l'ha fatto una cosa.
1: Certo, forse.
5: È così, no. Ecco, voglio dire, è l'aereo che passano, non inquinano.
1: Quelli soprattutto, quelli la fanno. Ma su queste cose qua però non si agisce mai, capito? Le navi cargo che trasportano le cose, le navi da crociera.
5: E le destine che si usano, la roba di plastica, non inquina.
1: E come no?
5: Ma vanno soltanto da mobile, si dice a Napoli. Ma tutte anche le altre cose, per carità, qua il mondo non c'è niente da fare, è da fare nuovo, ma chi ci può un mondo nuovo?
1: Brava, hai detto una cosa giusta, ma tutte queste altre cose che poi inquinano, non ti mai un freno, una cosa.
5: Chiedo scusa, scusa per l'ignoranza che ho, non lo so, però ci sono altre cose.
1: Ma proprio da ignoranti noi, ci viene da farci una domanda, perché 2 più 2 fa 4, poi alla fine non è che ci vuole un tecnico della cosa. Sì, mi fermi le macchine, sono d'accordo, ma le altre cose? Non fai niente?
5: A noi addirittura ce l'hanno fatto loro a metà via, lo voglio essere napolitanamente.
1: Non ci può pensare.
5: Vorrei dire tante cose.
1: Va bene, ciao,
0: ciao sì, buon sabato, buona domenica.
1: Ciao.
0: A proposito dell'inquinamento, fatemi capire una cosa: producono le bottiglie col tappo attaccato per evitare l'impatto ambientale, poi davanti gli stadi te le fanno staccare e buttare da solo? In che senso?
1: Non lo so, fanno staccare il tappo vicino a bottiglia, non lo so, negli stadi.
0: Ma mi sembra una sciocchezza.
1: Non lo so.
0: Molto green come strategia di marketing e sicurezza, basta prese in giro. Beh, qua diciamo l'inquinamento legato alle bottiglie, però è di tutt'altra categoria, perché il tappo separato dalla bottiglia è molto più difficile da recuperare, loro per questo lo hanno poi tra virgolette incollato in quel modo. Rosario, questa legge è andata in vigore già l'anno scorso e per non pagarla o si devono togliere le ruote o il motore. Ma quanto è bella l'Italia,
1: quando c'è la macchina ferma devi pagare l'assicurazione per rispondere ad Enzo, quindi anche se ce l'hai ferma la macchina devi pagarla, comunque non si toccano le assicurazioni. Vai.
0: Un nuovo messaggio per il comandante: mi servono 3.000 euro e comandante Mandarà.
1: No, facciamo un offrito in culla così. Mi state indusso canna.
0: Allora, l'amico che ne ha chiesti 1.000 è venuto per il weekend. Questo deve farsi la settimana almeno.
1: Basta.
0: Come si dice a.
1: Io sto senza soldi, la mi sento andando in busta e pesa canna. Cioè, non posso. Ma devo lavorare per recuperare.
0: Te ne parla a novembre.
1: Ma chi tiene i soldi e pensa cane che sta a cavare mo, sta a cavare, sta
0: sì, ancora si muove, incredibile. Allora, buongiorno ragazzi, Paolo da Stoccarda. Qua il blocco all'euro 5 diesel c'è già dal 2018. Infatti ho dovuto comprare un euro 6 benzina nuova. Però il blocco non va in tutte le città. PS, siete mitici. Vabbè, anche qui siamo concentrati al nord, se non sbaglio. Abbiamo detto con le città,
1: città
0: almeno al momento.
1: Città di 100.000 abitanti. Meno di 100.000, no. Più di 100.000, sì. 90.000, no. 100.000, sì. 10.000, ci vanno.
0: Perché il calcolo è fatto sul totale delle auto poi che circolerebbero, e in quel caso le polveri
1: ma
0: dico,
1: signori sindaci, cari legislatori, agiamo anche su altre cose. Sì, la malua su P10, lo amo.
0: Ma lo sta sempre a cercare sord, mamma mia. Fermi lì, torniamo subito.
6: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
7: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci, rieccoci subito in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Siamo soltanto agli albori di questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora facciamo così, diamo il benvenuto e ben ritrovato a chi di solito alla sera vi tiene compagnia dalle 18 alle 19 con le vostre telefonate in diretta, tutte dedicate al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Paolo, con te voglio partire da quella che è stata la prestazione di due calciatori del Napoli che passano il turno, al contrario di altri due purtroppo eliminati, perché Oliver è sicuro dell'eliminazione, l'altro con lo 0,7% di possibilità lo possiamo dare per eliminato. McTominay invece, gli altri due, se non consideriamo Lang che per adesso ancora non abbiamo visto all'opera, ci sono Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, entrambi in gol, per Lukaku addirittura anche un assist. Come possiamo eventualmente interpretare il loro mondiale, Paolo?
1: Ma allora, Lukaku ha fatto una partita da titolare, non è stata granché la seconda, nella prima e nella terza subentrando ha avuto un buon impatto, ieri ha segnato e ha dato l'assist, l'altra volta nella prima giornata fu determinante, insomma, in occasione del gol del Belgio che poi fu un autogol, però fu determinante il suo attacco alla porta. Quindi diciamo che per sintetizzare su queste tre partite si potrebbe dire che forse non ha ancora la possibilità di giocare una partita intera, ma quando subentra riesce a impattare. Per quanto riguarda De Bruyne invece devo dire che la seconda ha sbagliato tanti passaggi, la prima e la terza è stato il migliore in campo giù di lì, ieri ha fatto gol, è entrato nelle prime due azioni da gol. Ma soprattutto mi va di dire una cosa, Vincenzo, su De Bruyne, che corre come un matto.
0: Sì.
1: Cioè che quello che stanno raccontando in giro è una balla sesquipedale, sì, che gioca da fermo. Io lo vedo sempre in movimento, che parlano senza guardare le partite. Questo è il problema, inquinano i pensieri della gente, perché parlano senza guardare le partite. Cioè ora De Bruyne si può discutere se è un po' in fase calante, se non ha più la lucidità e le giocate di una volta, questa è una discussione legittima, ma non si può discutere che ora sia tornato in una buona condizione fisica, perché corre per tutta la partita, ci sono i dati, basta andare su SofaScore invece di parlare ad occhiometro, perché quelli che parlano ad occhiometro sono la rovina del calcio.
0: No, poi soprattutto perché Paolo, guardano solo la TV e guardando solo la TV non vedi sempre il calciatore e quindi evidentemente non hai nemmeno modo di apprezzare quella che è tutta la prestazione.
1: No, però si vede che sta sempre nel vivo del
0: però
1: gioco.
0: Si vede, sì, certo.
1: Quindi tocca un giocatore che tocca un sacco, basta andare a vedere poi i dati a fine partita, tocca un sacco di palloni, basta vedere l'heat map che è in tutte le zone del campo e poi se ne esce qualche fenomeno cammina, ma che significa cammina? Quando sento parlare così di calcio mi avvilisco veramente, perché poi purtroppo una frase così ad effetto, De Bruyne ormai cammina, entra nelle chiocche di molta gente che non segue con attenzione e crea un pensiero sbagliato. Ora non sto dicendo che De Bruyne è ancora il De Bruyne di qualche anno fa,
0: certo,
1: sto solamente
0: certo
1: rispondendo alla tua domanda su come hanno giocato i due ragazzi.
0: Due calciatori, uno secondo me Paolo destinato ad andare via, perché Romelu Lukaku può dire quanto vuole, resta un calciatore del Napoli, però personalmente non credo che il Napoli abbia voglia di trattenerlo, però magari come subentrante ad Højlund pure non sarebbe male, diciamo, considerando che il Napoli ha Lucca che inevitabilmente dovrà vendere, effettivamente avere Lukaku come subentrante di Højlund in qualche modo può essere sicuramente meglio rispetto a Lucca. L'altro secondo me invece con Allegri potrebbe far faville.
1: Su Lukaku il discorso è, poi bisogna capire, lui ha detto voglio restare, però poi bisogna confrontarsi, parlare, perché vabbè che ci siano tante manifestazioni, tante partite, tanti minuti a disposizione, però Højlund non è nemmeno corretto che li debba giocare tutti quanti lui, è giusto che abbia un'alternativa, però ci vuole un'alternativa, l'alternativa è essere un giocatore consapevole del fatto di essere l'alternativa, e Lukaku per quanto stia attraversando un momento non facile è un giocatore di primissimo livello e anche quello che guadagna è qualcosa di molto impattante, no? Nel bilancio della società, quindi tenerlo come semplice alternativa mi sembra un po' difficile da sostenere, mentre De Bruyne no, De Bruyne deve solamente entrare nelle rotazioni perché non può fare nemmeno lui 90 minuti ogni tre giorni quando si gioca

0: per ogni tre giorni. Però ribadisco il concetto, lo vedo un giocatore che si muove in campo, che gioca molti palloni, quindi è una scelta che deve fare Allegri. Io credo che per le caratteristiche di De Bruyne, per la io Allegri l'ho detto, sento sempre nelle conferenze stampa, ripete sempre la stessa frase Allegri, ha giocato bene tecnicamente, abbiamo giocato male tecnicamente, cioè guarda molto l'aspetto tecnico, la qualità delle giocate. Allora se a un allenatore piace e considera una priorità questo aspetto, non può che essere un grande estimatore di De Bruyne.
1: Quello sicuramente. E allora facciamo così, visto che stiamo parlando di De Bruyne, che conosce molto bene il ruolo, che aveva un mancino davvero delizioso, e Ciccio Lodi che abbiamo al telefono con noi. Come stai innanzitutto?
2: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
1: Ottimo. Abbiamo Paolo Del Genio che ti saluta, tra l'altro.
2: Ciao, grazie, ciao. Ricambio volentieri.
1: Senti Ciccio, ti chiedo subito, a proposito di Kevin De Bruyne, ecco, Paolo ci diceva basta andarsi a vedere quelli che sono i dati che arrivano al termine della partita. Questo non è un calciatore che cammina in mezzo al campo, non è sicuramente il De Bruyne di un tempo, quello che ha vinto tutto con il Manchester City, però è ancora un calciatore che riesce a essere determinante perché è sempre nel vivo dell'azione.
2: Vabbè, basta vedere le partite del mondiale. Io le sto seguendo e lo vedo anche bene fisicamente. Poi è normale, ragazzi, l'età avanza per tutti, lui fa la sua forza, lo strappo, perché quando giocava nel City attaccava fino alla fine il fallo, diciamo, di fondo con i suoi inserimenti. È normale che con il passare degli anni perdi un po' di brillantezza fisica, ma quello che lui poi sa fare con la palla è un giocatore importante. Poi mi riallaccio un attimo al fatto che ho ascoltato prima, no? Che Allegri dice sempre abbiamo giocato bene tecnicamente e male tatticamente oppure tecnicamente. È la pura verità, perché quando una squadra ha il possesso palla e fa le giocate pulite ha bisogno di questi giocatori qua, perché quando c'è bisogno di inventare una giocata bisogna che questi giocatori che fanno giocare la palla devono essere sempre messi nelle condizioni di poter decidere essere importanti per la propria squadra. Lui è un giocatore che ha queste caratteristiche.
1: Paolo Del Genio, non so se Paolo hai una domanda o una considerazione per Lodi.
0: No, proprio su questo ragionamento, quanti ne può mettere insieme per essere più sicuro che poi le partite gli piacciano Allegri, cioè gli piaccia l'aspetto tecnico, che la squadra giochi pulito il pallone, a quanti si può arrivare? Ora non vorrei mettere in mezzo il Barcellona o il Paris Saint-Germain. Che ne mettono 6 o 7, se non 8 o 9
2: Paolo,
0: i giocatori tecnici
2: facile,
0: in campo, però
2: la risposta è facile. Quanti sono i giocatori predisposti a sacrificarsi? La risposta è facile, è questa qua. Io posso far giocare anche tutti. Allora, guardatevi la conferenza stampa di Scaloni e dice: sì, tutti mi dicono di giocare con Alvarez, Lautaro, Messi. E dice: ma tanto io so che Messi non mi corre, perché Messi è un giocatore che non corre, perché su questa partita ha fatto 3 chilometri, no? Però poi fa 3 gol a partita. Sì. Quindi lasciamo stare, ok? Io dice: io devo trovare un equilibrio per la squadra. Quindi se sposano il mio progetto e si mettono a disposizione del gruppo, per me possiamo giocare quando volete, ma ci vuole la predisposizione del giocatore a far sì che poi possano giocare tutti insieme, perché poi calcio, no, tu non puoi fare a meno di uno. Messi ti vince la partita, quando c'era Maradona c'erano i giocatori che io ho avuto come dirigente, Andrea Carnevale, diceva: Ciccio, noi correvamo noi per lui, ma perché sapevamo che quando decideva di vincere la partita vinceva lui. Ma ci sono questi giocatori attualmente, sono un tifoso Napoli, in grado di far questo? No, quindi dovete sposare questo progetto. È normale che un allenatore, più giocatori mette in campo offensivi e bravi tecnicamente, più è il vantaggio di portare a casa la vittoria. Però sa anche che poi non puoi regalare 2 giocatori ogni partita che non fanno la fase difensiva.
0: No,
2: la
0: due no.
2: È questa qua.
1: No, nel calcio moderno 2 è impossibile.
2: Uno,
1: è impossibile.
2: Perché poi ti fa 3 gol, ma poi è finita.
1: Basta.
2: Guardate Dembélé che presta pure il portiere.
1: Hai capito? Cioè, ormai i calciatori moderni fanno tutti quanti così.
2: No.
1: E devo dire la verità, Ciccio, uno che rispecchia queste caratteristiche è sicuramente Vergara, che tu conosci molto bene.
2: Certo.
1: Però l'unica cosa che ancora mi arrovella, ecco, in testa, a proposito della posizione. perché questo è un ragazzo che secondo me può fare più ruoli però,
2: certo.
1: Però dove secondo te può rendere meglio e dove si sposerebbe meglio poi con Allegri secondo
2: come
1: te?
2: gioca
1: hai capito?
2: Vuoi giocare 4-3-3, lo vuoi mettere a piedi invertito a destra che diventa con il sinistro?
1: Sì, facciamo
2: la
1: così
2: reggiana, la fase difensiva la fa perché è un giocatore predisposto anche a dare una mano, ok? Dove lo vuoi inserire? Io, da canto mio, da quello che posso capire un po', io lo metterei mezzala destra perché rientra a giocare con il sinistro e si è subito sotto all'attaccante, ok? Poi l'allenatore è quello bravo che deve dire sì, che lo vedo bene qua perché in questo ruolo qua mi fa la differenza. Però secondo me può giocare mezzala destra, esterno destro nel 4-3-3. Poi se gioca con due trequartisti può fare sicuramente uno dei due.
1: Paolo, sei d'accordo?
2: C'ha gamba di inserimento,
1: aspetta un attimo Ciccio, sì, stiamo parlando di Vergara, Paolo.
0: Ah,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: non sì, avevo sì. sentito, era andato via l'audio, però ho capito che stava parlando di Vergara dalle caratteristiche
1: che citava Ciccio. Tu sei d'accordo?
0: Sì, sì, come no, assolutamente. Dobbiamo aspettare di capire quale sarà il sistema di gioco.
2: Bisogna vedere questo parto quando nasce, perché noi diciamo che Allegri allenatore, ma l'ufficialità qua non si vede mai.
1: È vero. Però arriverà, settimana prossima arriverà, Ciccio, su.
2: Speriamo, perché almeno così uno già secondo me già sono avanti per gli acquisti e cose, però sai, dare l'ufficialità almeno si è più tranquilli, perché poi nel calcio sai cambia tutto, guardate palestra, sposo all'Inter e va al Chelsea. Calcio basta poco per cambiare,
1: bastano i soldi, Ciccio.
2: Sì, i soldi fanno venire la vista.
0: No, ma poi soprattutto se come è il caso ovviamente dei giocatori che sono in questo momento accostati al Napoli, sono giocatori che a me piacciono, sono buoni calciatori, Ila, Calaini, sono buoni calciatori. Quando sono buoni calciatori c'è il problema che se non chiudi viene l'idea a qualcun altro.
2: Guarda tu palestra che sei sposato con l'Inter, è passato e così si è andato a Chelsea. Poi dicono quello è arrivato, dice tu state perdendo tempo e io ho fatto tutto. Cosa devi a dire tu a una società?
0: Così quelli che si aspettano per due mesi da un lato sembra un fatto positivo, Paolo, invece è negativo perché vuol dire che Paolo, non hanno grandi rischi.
2: Paolo, ascolta, se tu mi decidi a me di prendermi a lavorare con te e io già ho trovato un accordo con te, tutto a posto, tutto definito, tutto ok, ci vediamo. Ma se è tutto ok, perché mi fai aspettare due mesi? Vuol dire che tu, se è tutto ok, mi prendi. Se mi fai aspettare, vuol dire che tu sei convinto di prendermi, ma non al 100%.
0: Non al 100%, non è ancora tutto possibile. Stanno trattando, come si dice, però a volte io sinceramente fisterei gli appuntamenti più ravvicinati, seppure non troviamo l'accordo, io non farei queste lunghe pause all'interno delle quali si possono iniziare altri club.
2: Ah no, male, ma Paolo, io purtroppo io ho lavorato un po' quando ho smesso con il Catania, no? E tu leggevi in un'intervista di un giocatore accostato a una squadra, e poi si sta parlando di categoria bassa, accostato a una squadra, e uno fa, dice, ma tu questo scelto un buon giocatore, aspetta, allora vediamo se ci possiamo inserire, e poi ti inserivi e lo prendevi tu, perché nel tentennare poi le cose poi cambiano, perché il giocatore quando tu ti dici vieni a Napoli, sì, io non ne farei una questione economica, io quando ho giocato ho sempre detto se mi chiami in Napoli a me i soldi ci vediamo l'ultimo giorno, poi sapere niente, anche di meno vengo io, perché io avevo un desiderio di giocare in Napoli. Ma gli altri che sono a maggior parte sono stranieri, no? E pensano e fanno il ragionamento, la vita di calciatore è breve, quando tu gli offri 2 milioni e dici sì, a posto, sono contento, dici pizzica 2 milioni a tanti, il procuratore lo chiama e dice sai, ho trovato una squadra che ti vuole, però ti dà 3 milioni, quello sai che ti dice, oh, se il Napoli te ne dà 3 andiamo a Napoli, se no andiamo da quelli dai 3. E funziona così. Quindi.
0: No, sono pochi quelli che fanno il ragionamento, no, che hai fatto tu, sì, devi dire. Io voglio giocare nel Napoli a tutti i costi, preferisco il Napoli a 1 milione in meno. Io non lo so se ce ne stanno ancora, sinceramente, di persone che ragionano così nel calcio.
2: Io ho fatto questo ragionamento qui, l'ho fatto a Catania. Non voglio sapere niente, torno a Catania. Toglietemi anche i soldi se guadagno di più, venga a Catania. Non è la mia città, è diventata poi la mia città adottiva perché mia moglie è catanese, vivo qua, c'è una scuola calcio, ormai sono 15 anni che sono qua.
1: E ormai c'hai anche la cadenza ormai, Ciccio.
2: Sono un po' con i cani quelli trovati.
0: Quando ho girato un po' in Italia e appresso a Napoli, devo dire che forse il popolo ha maggiori punti di contatto con noi napoletani.
2: No, sono proprio uguali.
1: No, ma poi è una città meravigliosa. Io ho avuto il piacere di stare.
2: Ero appena uscito dal mare.
1: Vedi, ragazzi.
2: Perché ci sono 40 gradi e si sta a mare. Quindi è una città uguale a Napoli. C'è una grande rispetto da tutte e due città. Quindi, ma lo percepisco sia quando giocavo e sia adesso che ho smesso, che mi sono messo a vivere qua. Ma lo percepisco, c'è un grandissimo rispetto da entrambi i lati, e qualsiasi cosa succeda a un napoletano qui a Catania o un catanese a Napoli, loro si mettono a disposizione.
1: Certo, è normale, perché è una città davvero viscerale, oltre a essere proprio bella, cioè proprio bella,
2: certo,
1: bella,
2: ma
1: bella,
2: c'è tutto,
1: resta nel cuore, davvero, veramente bella, bella, bella. Ciccio, grazie come sempre,
2: grazie,
1: ti abbraccio forte.
2: Ragazzi, un abbraccio e buon weekend.
1: Buon bagno, ciao Ciccio.
2: Grazie, ciao,
1: ciao, grazie davvero. Senti Paolo, prima di salutare anche te, un'ultima te la volevo fare, a proposito di una cosa sulla quale ci siamo sempre interrogati durante le partite a Diretta Azzurra con Emanuele e con Nicola Mora, che mi hanno sempre accompagnato. Noi tiriamo male i calci piazzati e questo non ci permette troppo di sfruttarli, cosa che invece ad esempio chi ha vinto lo scudetto fa in maniera regolare. Ecco, ieri sul gol di Trossard quel calcio d'angolo lo tira Kevin De Bruyne in una maniera incredibile, ma perché non gliel'abbiamo mai fatti tirare quando è stato qua a disposizione di Antonio Conte? Non gli abbiamo mai fatto tirare i calci d'angolo o i calci di punizione?
0: Non lo so, però quello che penso io è che li deve tirare ad uscire e a rientrare, quindi li deve tirare a sinistra, a rientrare e a destra ad uscire, li deve tirare tutti e
1: li deve tirare sempre lui,
0: sia che sul piede che può tirare a rientrare, sia quando vada sul lato destro ad uscire, non fa niente, cambiano i movimenti in aria agli altri, ma comunque arriva il miglior pallone possibile quando lo calcia lui.
1: Guarda, io se un giorno avrò mai la possibilità di fare una domanda a Massimiliano Allegri, gli dirò: mister, non ho una domanda, ho una richiesta, facciamo tirare tutti i calci piazzati a Kevin De Bruyne, per piacere.
0: Ieri ho avuto un attimo una perplessità quando ho visto che poi non gliel'hanno fatto battere, perché sono andati a rivederlo e hanno tolto il rigore al Belgio, no?
1: Sì.
0: Però quando avevano dato il rigore al Belgio, perché si era preso il pallone dei Catelano, allora io credevo, avevo fatto tutto un ragionamento
1: che avesse paura,
0: che De Bruyne c'ha la psicosi del rigore,
1: perché si era fatto male.
0: Invece no, poi era andato lui sul dischetto, il pallone gliel'aveva dato, gliel'aveva dato.
1: Sì,
0: quindi
1: no,
0: si sente veramente sicuro di poter fare anche quel movimento che è stato il movimento che l'anno scorso
1: e questo è soltanto, diciamo, la testa dei grandi campioni, quella di non avere paura nonostante quello che gli è capitato. Paolo, ti abbraccio, ovviamente ci riascoltiamo e rivediamo lunedì con il tuo 442 a partire come sempre dalle ore 18 solo su Kiss Kiss Napoli. Ciao Paolo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Buon weekend, grazie al nostro Paolo Del Genio, e adesso tra pochissimo arriva il nostro Gianluca Miranda subito dopo un pizzico di pubblicità.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 euro.
4: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio da Gianluca Miranda, buon sabato, 13:49 minuti in punto. Andiamo al telefono dal collega di Spazio Napoli, Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale, come stai?
10: Ciao Gianluca, tutto bene, grazie.
9: Caro Pasquale, allora, sono giorni importanti. Noi abbiamo titolato in modo scherzoso al Max la prossima settimana. Siamo in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri. Lo stiamo vedendo anche al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, per chi ci stesse seguendo in televisione. Al Max settimana prossima, io credo che la prossima settimana sia quella decisiva, no? per l'ufficialità.
10: Assolutamente sì, in realtà già ce l'aspettavamo per questa settimana, poi i tempi si sono leggermente dilungati, però i segnali che adesso arrivano sono tutti che portano a una definitiva, insomma, conclusione di questa telenovela estiva, direi, per la prossima settimana. Direi che davvero a inizio settimana potremmo avere finalmente l'annuncio di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli.
9: E noi lo aspettiamo, e ovviamente poi potrà da lì in poi, non che Manne, Allegri e De Laurentiis non abbiano avuto contatti telefonici fino a questo momento, però diciamo si potrà iniziare a ragionare seriamente su quello che è il futuro del Napoli, anche perché un altro paio di settimane poi dopo la squadra si ritroverà, no?
10: Assolutamente sì, è ovvio che con Allegri i contatti già ci sono stati, si è iniziato a pianificare ovviamente quella che è la strategia di mercato, i nomi di Gila in particolare, che piace ad Allegri, non è assolutamente insomma campato per aria, proprio perché è una richiesta del tecnico che vuole un rinforzo in difesa. Il Napoli lo ha individuato anche per un'opportunità di mercato in Gila della Lazio, e quindi si sta andando su quel profilo proprio per accontentare il tecnico. L'alternativa, lo sappiamo, è un altro calciatore che piace ad Allegri, che già ha allenato, che conosce benissimo, ed è Federico Gatti della Juventus. Sono nomi che il Napoli ha già concordato con il tecnico, è ovvio che si faccia così, poi si deve andare per step, quindi prima la nomina di Allegri come prossimo allenatore e poi si passerà a chiudere tutte le trattative sperando di trovare gli accordi che servono.
9: Sì, no, sicuramente, poi aspetteremo, capiremo anche quali sono i nomi. Uno dei nomi più caldi è anche Calaili, esterno a tutta fascia, israeliano. C'è anche l'Inter sul calciatore dopo che ha ricevuto il 2 di picche da Palestra, che ha scelto il Chelsea. Chiaramente si potrebbero aprire delle aste di mercato. Io credo che in questa fase sia meglio anticipare le concorrenti, perché sennò poi dopo si creano delle aste, il prezzo lievita, i calciatori che voi non li prendi più. Secondo me è meglio prenderli sempre nella fase iniziale del mercato, fare mercato se si può ovviamente nella fase iniziale del mercato, Pasquale.
10: Ma diciamo che dipende da un po' degli obiettivi, nel senso che se il Napoli ha battezzato come prioritari Calaili e Gila, deve fare prima degli altri, perché attendere farà soltanto lievitare il cartellino e quindi il prezzo e l'eventuale spesa per il Napoli, così come per le altre contendenti. Poi si può aspettare sicuramente in altri ruoli dove il Napoli è già coperto da calciatori che sono rientrati dai prestiti, che vanno valutati, si può aspettare eventualmente qualche cessione e qualche opportunità che sicuramente il mercato offrirà più avanti. Però adesso, se il Napoli ha due priorità, e sono quelle dell'esterno destro, ovviamente, perché serve un Vicio Di Lorenzo, un calciatore che faccia iniziare il capitano, o lo stesso Politano, se si giocasse con l'esterno a tutta fascia, come credo. quindi... Serve assolutamente un calciatore in quel ruolo, e poi serve eventualmente un difensore, perché è una richiesta del tecnico. Quindi se quelle sono le priorità, vanno prese prima di subito, davvero in fretta, e poi insomma per tutto il resto ci sarà tempo per valutare quello che il mercato offrirà. Il Napoli non deve fare tantissimo, lo sappiamo, ce l'ha detto De Laurentiis, è convintissimo che questa squadra sia già competitiva per il vertice della Serie A. Ovviamente qualche aggiustamento andrà fatto, qualche cessione assolutamente va fatta, perché il Napoli ha troppi calciatori attualmente in organico, però poi insomma gli ultimi tasselli, magari un centrocampista o un esterno offensivo, o vediamo anche una punta qualora dovesse uscire Lucca, lo stesso per quanto riguarda Lukaku. Ecco, sono tutte situazioni che si potranno poi concludere nella seconda parte del mercato, quando poi, come dicevo, ci saranno sicuramente, perché lo sappiamo, è così che funziona, delle opportunità anche molto golose, ecco.
9: Senti Pasquale, prima di salutarti guardiamo anche in casa ai rinnovi, perché ovviamente è notizia di questi giorni il Napoli è intenzionato a prolungare il contratto di Antonio Vergara, che è un nome molto chiacchierato, sponda mercato, però il Napoli non ha intenzione di cederlo. Per il Napoli il calciatore è incedibile, dovrebbe arrivare un'offerta veramente molto molto elevata, ma credo che l'intenzione del Napoli sia quella di trattenere il calciatore. Si parla di un rinnovo per lui.
10: Sì, assolutamente sì, l'anno scorso lui ha rinnovato il contratto, che è passato dalle cifre di un calciatore che è emergente dalle giovanili a quello di un calciatore che si affaccia all'inizio della prima squadra, quindi parliamo di circa 300.000 euro annui. Ora che Vergara si è imposto come co-titolare in prima squadra e anche in Champions League, dando visione di quelle che sono le sue qualità un po' a tutti, è chiaro che ovviamente il contratto va adeguato. Il Napoli deve dimostrare anche di volerci credere sul calciatore, quindi prolungare il contratto di un altro anno, aumentargli il viaggio e garantirgli anche tanto spazio all'interno della prossima stagione, così come credo sarà, in modo da poter crescere innanzitutto un proprio calciatore e quindi aumentarne il valore, e poi anche un prodotto che sarà utile per la nazionale. Vergara ha sicuramente degli estimatori, ha qualità evidenti, deve dimostrarlo di saperlo fare nel tempo, perché uno dei suoi difetti è sempre stata la continuità, però ha tutti i margini per dimostrare chi è Antonio Vergara. Secondo me qualcosa ha già fatto vedere, può ancora far vedere tanto, ed è giusto che il Napoli ci punti. Poi è chiaro, dovesse arrivare un'offerta fuori mercato, che per me non sono i 30 milioni di cui si è parlato nelle scorse settimane, perché per me 30 milioni oggi è il valore che ha Vergara effettivamente sul mercato, e se lo vuoi vendere lo devi, come fanno un po' anche gli altri, lo devi valutare di più. Se dovesse arrivare un'offerta fuori mercato, e allora è giusto valutarla, perché nel calcio odierno, e lo stiamo vedendo anche con quello che sta accadendo con le altre società, calciatori incedibili non esistono, quindi è giusto valutare tutte le offerte, detto che comunque io non credo che Vergara andrà via dal Napoli.
9: Senti Pasquale, un'ultimissima domanda voglio fartela su Anghissa e Lobotka, perché è incerto il futuro dei due pilastri del centrocampo degli ultimi anni del Napoli.
10: Sì,
9: forse più quello di Anghissa.
10: Esatto, sono situazioni un pochino diverse, perché credo che Anghissa sia arrivato ormai quasi al termine, no, della sua avventura in azzurro. Lui già voleva andare via 2 anni fa, quando poi arrivò Conte. Fu bravo Mister Conte però a convincerlo a restare della bontà del suo progetto, e Anghissa è stato determinante nella vittoria del quarto scudetto azzurro.
9: La voglia.
10: E anche l'anno scorso, fin quando però non ha avuto l'infortunio. Poi sappiamo che quando è tornato sembrava un calciatore diverso. Mi risulta che comunque qualche stimolo lo abbia perso. È chiaro che anche un calciatore ha un anno dalla scadenza del contratto, che finisce nel 2027, ed è normale che il Napoli faccia le sue valutazioni. Dovesse arrivare un'offerta importante anche per la questione di ingiovanire la rosa, abbassare il tetto ingaggi, ci starebbe insomma pensare a una sua cessione. Per Lobotka credo sia una questione un attimino differente. È ancora nel suo ruolo un giocatore determinante.
9: Sì.
10: Di calciatori come Lobotka io non ne vedo onestamente in giro tantissimi, ed ha anche un altro anno di contratto oltre quello che ha già, perché lui ha un'opzione che permette al Napoli di prolungare il contratto fino al 2028.
9: Sì, sì,
10: quindi,
9: sì, sì.
10: Ok, c'è il rinnovo in ballo, ma il Napoli è tranquillo da questo punto di vista. È vero che c'è anche una clausola rescissoria valida solo per l'estero da 25 milioni di euro, che però al momento nessuno sembra intenzionato a pagare. E credo che Allegri possa far diventare Lobotka il suo Modric,
9: il pilastro esatto del centrocampo, come è giusto che sia quando si parla di un calciatore straordinario come Stanislav Lobotka. Grazie a Pasquale Giacometti per essere stato con noi. Ciao Pasquale.
10: Ciao, grazie a voi.
9: Ci dobbiamo fermare un disco e poi seconda ora di Radio Gol del sabato con Vincenzo Perno.

0: E la seconda ora di Radio Gol inizia. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Saluto e ringrazio anche il collega di Sky Sport Davide Camiccioli che ci raggiunge in diretta. Ciao Davide.
1: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: È anche un weekend di motori, quindi ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Sei oberato di lavoro e anche però un weekend dedicato al mondiale, inevitabilmente siamo agli ultimi verdetti ormai. Peccato non esserci noi, no Davide? Questo ce lo siamo detto tante volte.
1: Sì, anche perché credo che la squadra, se vado a vedere la squadra che ha giocato l'ultima volta con la Bosnia, ancora non riesco a capacitarmi di come non siamo riusciti a qualificarci. La qualità che avevamo nei confronti degli avversari, è vero che ho sbagliato il sistema, ma io credo che la squadra abbia avuto paura, che Rino Gattuso abbia avuto delle responsabilità per una sconfitta veramente brutta ai calci di rigore, per personalità della squadra, per paure, per tante cose, per scelte, perché alla fine il risultato è quello che conta sempre, purtroppo o fortunatamente. Non dovevamo essere eliminati per la qualità della rosa, perché poi dicono ma questo non no, sono giocatori forti. In Italia noi abbiamo dei giocatori forti, ma forti veri, non è che sono forti veri. Guardando il livello del mondiale, noi potevamo essere una delle possibili protagoniste. Certo, non abbiamo la qualità della Francia, assolutamente, ma non siamo, se si è qualificata a Capoverde, non vedo perché noi non potevamo qualificarci, con tutto rispetto per un posto meraviglioso come Capoverde.
0: Eh sì, anche perché andando a guardare quello che è stato il percorso poi tra l'altro di chi è andato al mondiale al posto nostro, ci saremmo potuti qualificare serenamente e magari, chissà, affrontare anche noi al playoff dei sedicesimi quella che è una nazionale alla quale hanno provato a spianare la strada in tutti i modi, ovvero gli Stati Uniti.
1: Sì, ma gli Stati Uniti andano avanti, ci sono delle formazioni che non lo so, non mi capa, ogni volta che vedo una partita di notte mi affascina questo mondiale per i tanti gol, anche per i tanti errori, ma non capisco, ancora non mi capacito, capito, di come noi non siamo riusciti con dei giocatori importanti a esserci. Ci sono delle squadre, è vero che è stato allargato il mondiale, ma manchiamo solo noi, cioè delle squadre che ha vinto il mondiale almeno una volta nella storia manchiamo solo noi, delle nazionali che hanno fatto la storia del football manchiamo solo noi, solo ed esclusivamente
0: ed è incredibile.
1: Non è che adesso fra 4 anni nascono o vediamo dei talenti che adesso cambierà il sistema, arriverà uno come Antonio Conte, ci qualificheremo e diremo è cambiato tutto. Voglio vedere fra 4 anni quanti stadi in Italia saranno fatti nuovi.
0: Anche perché poi ci sarà da presentarsi agli europei, tra queste candidature c'è anche Napoli e il Napoli. Allora ti chiedo di entrambe, a proposito dello stadio di Armando Maradona, se te lo immagini tra quegli stati che ospiteranno l'europeo di Italia e Turchia, e poi soprattutto se ti fidi di questa scelta di De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri dopo due chiamiamoli fallimenti, no? Sia la Juve che al Milan.
1: Sullo stadio ci spero, perché se fanno i cambiamenti magari eliminano la pista come parebbe, e credo che sia.
0: No, quello è sicuro, il progetto già c'è, lo stanno già realizzando.
1: Ok, perché sai, in Italia le certezze a volte.
0: no, quello è stato approvato e lo stanno anche già facendo.
1: Meno male. E credo che per la città, per il clima, per l'ospitalità, per come si mangia, soprattutto come si vive il football, credo che non ci saranno problemi di ordine pubblico. Credo che lo stadio senza la pista sia qualcosa di wow, da brividi. E credo che anche se ci sarà una partita magari non dell'Italia, cosa che invece mi auguro, tifosi napoletani, il pubblico di Napoli, chi è a Napoli andrà volentieri a vedere una partita anche se non c'è la nostra nazionale. Per quanto riguarda la scelta di De Laurentiis, per qualcuno è un azzardo, per me no, è andato su, consentitemi questa parola che magari può sembrare brutta, l'usato sicuro, un allenatore che regge molto bene la pressione, che ha sbagliato sicuramente alcune stagioni, ma non dobbiamo dimenticarci che allenare la Juventus, allenare il Milan, non è allenare altre squadre, sei costantemente sotto pressione. Al Milan lui ha sbagliato, ma le colpe vanno anche divise tra i giocatori, sto parlando di Allegri, è una società poi che a un certo punto non ha creduto più in lui o parte della società. Credo che Allegri è uno che vi farà divertire in conferenza stampa. È arrivato dopo punta alla Juventus, i risultati sono visti. Sì, secondo me è andato su un usato sicuro, nel senso su un'empatia, è uno che non criticherà mai le scelte societarie. E De Laurentiis a questo piace, e poi magari gioca un calcio più difensivo, vero, ma magari, non so, si adatteranno bene i giocatori che lui ha, ma lui ha anche però valorizzato anche tanti giocatori, sapete quanto ami Conte, però se mi hai chiesto la domanda, ma è una scelta azzardata? Non è azzardata, ma è una scelta oculata.
0: Direi di sì, grazie davvero Davide, ciao, ovviamente ragazzi. Buon lavoro.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao, ciao. Grazie a Davide Camiccioli, e ci raggiunge invece Alessandro Budel al telefono. Ciao Ale, benvenuto. Ce l'abbiamo? No, evidentemente no. Ciro sta provando a ripristinare il collegamento, che evidentemente qualche problematica c'era. Sicuramente uno dei calciatori che resterà un po' più deluso da questo mondiale è Scott McTominay. Una vera e propria delusione per lui. Sapevamo che la Scozia, diciamo, non è proprio una gran corazzata, però magari ci aspettavamo qualcosina in più. Una vittoria comunque era arrivata, sebbene sofferta, quella all'esordio, poi la squadra si è un po' involuta, ecco, e questo non ha favorito la qualificazione. Ce l'abbiamo Alessandro Budel in collegamento con noi, Ale?
2: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci qua. Senti Ale, no, parlavamo di Scott McTominay, era uno dei protagonisti più attesi di questo mondiale, purtroppo non è decollata la sua Scozia, non è decollato nemmeno lui, un palo all'attivo e sicuramente tanta voglia di mettersi in mostra, però era poca roba sta Scozia per augurarsi che potesse andare avanti.
2: Sì, non era, diciamo, non ci aspettavamo sicuramente di più, anche l'ultima partita col Brasile ha faticato davvero tanto e diciamo anche io mi aspettavo qualcosa in più, però è vero che McTominay comunque era anche partito bene nel mondiale, quello che doveva fare l'ha fatto. La verità è che, diciamo, la squadra non era all'altezza, ecco, di questo giocatore, quindi ha fatto il massimo, si è qualificato ai mondiali, ha provato a passare il turno, ma poi non è riuscito, anche perché comunque era in un girone abbastanza forte ed era veramente complicato.
0: È vero, era davvero molto molto complicato. Nulla toglie però la qualità di questo calciatore, che nonostante questo mondiale dove non ha brillato continua ad avere stimatori di tutto rispetto. Ovviamente c'è il suo maestro, quel José Mourinho, che lo fece esordire, ma anche il PSG sembra essere sulle sue tracce. Rischiamo di perdere un altro grande campione della nostra Serie A, ma il Napoli non se ne vuole assolutamente privare.
2: Beh, ma anche perché se dovesse privare di questo giocatore sarebbe veramente complicato per la società. Il fatto che ci sia Germain, Real Madrid, tutte queste squadre penso sia anche normalità, perché questo è un giocatore che quest'anno ha fatto davvero la differenza, è un giocatore che arriva facilmente in doppia cifra a livello realizzativo, è difficile, ci sta che tutte le squadre siano addosso e che il Napoli non se ne voglia privare. Mi auguro per il nostro campionato e per il valore del calcio italiano che questo giocatore possa rimanere ancora qua quest'anno.
0: Senti Ale, ne approfitto perché tu conosci molto bene il ruolo, sempre parlando di centrocampisti, anche di Kevin De Bruyne. Si è parlato tanto, no, della sua permanenza oppure no, si parla tanto anche di un interessamento di tante squadre per Stanislav Lobotka, ma secondo te, essendo a fine carriera ma nonostante questo comunque ancora atleticamente in forma come lo stiamo vedendo al mondiale, potrebbe anche fare il ruolo di Lobotka oppure ce lo vedi soltanto come mezzala o eventuale trequartista?
2: Ma si dovrebbe adattare, a me non piace tanto, ecco, quando i giocatori poi cambiano ruolo, si mettono lì a fine carriera, perché, cioè, il ruolo di regista è quello fondamentale, è un ruolo di straimportanza, quindi non è un ruolo perché tu hai qualità, allora non corri più tanto, ti metti davanti alla difesa. Secondo me sarebbe uno svalutare il giocatore e svalutare la squadra, cioè il Napoli non è che lo va a fare, diciamo, con tutto rispetto, la squadra di metà classifica di A, lo va a fare una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto, e adattarlo oggi al ruolo davanti alla difesa, secondo me non lo vedo una scelta azzeccata.
0: Quello sicuramente. Tu ti aspetti più un Allegri che quando arriverà a Napoli riproporrà la difesa a tre, o magari proverà a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di alcuni calciatori, e magari quelle caratteristiche possono essere esaltate dal 4-3-3 come pensiamo ormai da anni?
2: Sì, penso di sì, penso che il 4-3 sarà il modulo che sceglie l'Allegri. Poi anche lui è un allenatore camaleontico, quindi capirà un po' le varie caratteristiche dei giocatori, e lì poi proverà ad adattare, capirà se deve giocare a 3, a 4. Sicuramente la difesa è la prima che imposterà, per capire se sarà una difesa a 3 o 4. Poi valuterà anche il valore della rosa e capirà tutto il resto. Però ecco, è un allenatore che ha giocato in vari moduli tattici, quindi non è che sia fissato in uno o l'altro, come magari ci possa essere allenatori che hanno poi il loro dogma a livello tattico.
0: Senti, un'ultima te la faccio anche su Romelu Lukaku. Ha segnato, ha fornito un assist, insomma, insieme a Kevin De Bruyne noi li abbiamo definiti due calciatori che vogliono esserci anche nella prossima stagione. Ti ha convinto Vikram?
2: Sì, abbastanza, sì. Adesso mi piacerebbe vedere adesso nelle fasi finali, nelle partite un pochettino più decisive, il suo apporto a livello fisico, a livello mentale, quale sarà. Però di sicuro ha impattato bene anche in una delle prime partite, dove poi è riuscito poi a sbloccare la gara, è entrato bene, quindi devo dire che poi Lukaku per la nazionale è un giocatore fondamentale.
0: Quello sicuramente. Intanto grazie davvero Ale per essere stato con noi, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie. Ciao. Davvero, l'ex calciatore oggi talent di DAZN, uno dei migliori, anche padelista tra l'altro d'élite, Alessandro Budel, che saluto e ringrazio. Permettetemi di salutare Danny, che ci scrive al 342 00 00 100. Scusami, ma hai visto le partite del Napoli con De Bruyne in campo? Sempre lui, calci d'angolo e punizioni. Danny, io purtroppo, per fortuna, le ho viste tutte, ma le ho viste in diretta, quindi siate sicuri, ho le prove di averle viste in diretta, e come ho le prove di tutte le volte che mi sono lamentato di vedere ad esempio i calci d'angolo da destra battuti da Matteo Politano, cosa che io non voglio più vedere nemmeno nella prossima stagione personalmente. Quindi sì, le ho viste le partite, e non è assolutamente così, non li batteva tutti quanti lui i calci di punizione e i calci d'angolo, altrimenti non lo avrei detto. Abbiamo intanto il collega di cronache Marcello Altamura al telefono con noi. Ciao Marcello, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te. Non so se abbiamo attivo il doppio collegamento. Ancora no, perfetto. E allora resto con te, Marcello. A proposito, di Kevin De Bruyne, ancora perché insieme a Romelu Lukaku nella notte ci hanno regalato una buona prestazione, soprattutto Kevin De Bruyne. Però Lukaku, da subentrante in questo mondiale, almeno in termini di voglia e di presenza lì all'interno dell'area di rigore, ha fatto ricordare un po' quello che era il vero Romelu Lukaku.
3: Sì, ma è chiaro che Lukaku, lo abbiamo visto, no, a sprazzi anche quest'anno. Penso alla vittoria di Verona, dove in pochi minuti, entrato alla panchina, ha deciso la partita. È chiaro che Lukaku, soprattutto per il campionato italiano, da subentrante sarebbe un lusso. Cioè, una punta di scorta come Lukaku è tanta roba. Però io credo che il Napoli debba fare anche un ragionamento economico, e credo di buon senso, perché il presidente De Laurentiis ha detto in maniera chiara che bisogna tagliare il monte ingaggi, e tenere una punta di scorta che, per carità, si chiama Romelu Lukaku e ha un grande curriculum, ma guadagna 6 milioni netti all'anno. Credo che sia un lusso che il Napoli non si possa permettere. Diverso il discorso è che magari Lukaku parla con Allegri, che è un suo estimatore, lo sappiamo tutti, perché lo voleva la Juventus, lo avrebbe voluto al Milan l'anno scorso, e magari dice: guarda, facciamo un allungamento di contratto con l'ingaggio spalmato, magari dimezzato, da 6 milioni a 3, è un Lukaku che magari con stimoli e con una forma fisica più regolare può essere un valore aggiunto dalla panchina per il Napoli.
0: Quello sicuramente, ed è ovvio che comunque in questo progetto per l'anno prossimo bisognerà chiarire tanti punti, no? Marcello, innanzitutto dobbiamo chiarire quando è che Allegri sarà ufficializzato come allenatore del Napoli. Noi l'abbiamo definito al max settimana prossima.
3: Sì, io credo che, passato il termine del 30 giugno, che diciamo sono i termini tra virgolette legali delle scadenze dei contratti, anche se comunque Allegri ha un altro anno di contratto con il Milan, insomma, io credo che dal primo luglio qualcosa potrebbe cambiare. Credo che questa settimana, quella, la settimana che comincia lunedì, sarà quella che porterà poi alla, all'annuncio, al classico tweet di benvenuto di De Laurentiis.
0: A proposito di allenatori, ne abbiamo uno al telefono con noi, lo voglio salutare e ringraziare, mister Gigi Cagni. Ciao mister.
4: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Senti mister, il Napoli cerca di programmare la prossima stagione, mercato che comunque ancora non è aperto, si fa un gran vociare, si attende soprattutto l'ufficialità di Massimiliano Allegri, allenatore sul quale Napoli ha deciso di puntare per la prossima stagione. Come ti spieghi però che da queste parti un allenatore che ha vinto così tanto, semplicemente perché magari negli ultimi anni non è andato così bene, non venga tanto visto di buon occhio, si prospetta almeno quantomeno un avvio difficile per far innamorare i tifosi del Napoli per Massimiliano Allegri?
4: Vabbè, questa è una cosa tutta italiana, quindi siamo così, il tifoso ha grande passione, ascolta purtroppo le televisioni, ascolta quello che sono i giudizi di quelli che pensano di essere dei tecnici, che parlano di calcio, quando invece al calcio non gliene frega niente perché vogliono fare i protagonisti loro, quindi è tutto, ma è anni ormai che siamo così, insomma. Io credo sempre nel curriculum, credo sempre nel merito, poi il campo deve dire delle cose, chiaramente. Ma hai preso un allenatore, una squadra come il Napoli, che secondo me vedrò poi alla fine del mercato, è sicuramente la seconda compagine più forte del campionato, come è stata l'anno scorso e l'anno precedente. Quindi prendi un allenatore di grandissima esperienza che ha vinto, cosa devi fare di più? Adesso parliamo del bel calcio, brutto, tutte quelle balle lì che si raccontano? Lasciamo stare, dai, per piacere. Se gli dai i giocatori, Allegri gli fa giocare bene.
0: È vero. È anche qualcosa.
4: Se non hai giocatori, non vinci niente. Quindi, cosa fa il paragone del Milan dell'anno scorso?
0: E poi, mister, tra l'altro, al Milan l'anno scorso c'era anche una situazione societaria abbastanza particolare.
4: Ma io parlo dei giocatori.
0: No, al di là dei giocatori,
4: una squadra,
0: certo.
4: Scarsa. Avere certo. Una squadra, in riferimento alle altre chiaramente, non scarsa per il campionato italiano. Se tu devi fare la lotta con l'Inter, il Napoli, poi mettiamoci la Juve, che anche loro sono andati male, mettiamoci altre squadre, è chiaro che hai delle difficoltà. Ma il problema non era mica l'allenatore al Milan, il problema erano i giocatori che non aveva il Milan.
0: È vero.
4: Se tu fai togli Lautaro all'Inter l'anno scorso, non lo vince lo scudetto. Stiamo parlando di un giocatore. Il Milan cosa aveva? Un attaccante? No.
0: No, diciamo l'ha cercato a gennaio, perché, ma comunque non è arrivato.
4: Perché Allegri vuole Holland? Incredibile.
0: Invece è arrivato a Napoli e quest'anno ce lo avrà. Mister, siamo in collegamento anche con il collega Marcello Altamura di Cronache, che non so se ha una domanda o una considerazione per te. Marcello.
3: Sì, intanto saluto il mister. Mister, io credo che lei, sono d'accordo con quello che diceva lei, perché poi il curriculum conta e conta tanto. Le chiedo, io personalmente ho sempre apprezzato in particolare una dote di Massimiliano Allegri, cioè quella di forse uno dei primissimi in Europa di saper cambiare le partite in corsa, quindi di leggerle, e della sua capacità tattica. Questo crede che sia un valore aggiunto per la stagione del Napoli?
4: Questi allenatori, compreso Massimiliano, Conte l'anno scorso, Gasperini, è gente che sa leggere la partita. E secondo me è una cosa, un preso che anche Chivu, che è la cosa più difficile, quella di saper leggere la partita e fare le cose giuste, e poi delle volte sbagli chiaramente, perché non è come magari pensi e non va come dici tu, ma l'avere le idee, ma soprattutto quello che ho detto prima conta che io so far rendere i giocatori qualità che ho per il ruolo giusto per loro, il riferimento quello che sto facendo. Questo è essenziale. Se tu hai l'allenatore che sa fare questo, hai fatto il passo più importante, e lui è capace di far questo come suoi colleghi. Adesso io non voglio dire generazionale, perché poi è la realtà dei fatti, perché ci sono anche allenatori giovani, perché la scelta anche di Italiano all'inizio era giusta, sì. Si poteva stare, perché aveva un curriculum, però aveva dimostrato, no?
0: Certo, da stagioni positive.
4: Va in un modo, va in un altro, non ha nessuna importanza, però questi sono gli allenatori che secondo me, quelli che hanno questo tipo di mentalità, che sono parte poi, oggi diventa difficile la gestione di una squadra, gli deve essere bravo a gestire, perché oggi gestire una squadra è molto molto più difficile di prima, ci sono troppe componenti che influiscono, ormai ogni giocatore non è più un giocatore di quella squadra, no? Poco fa mi hanno chiesto, ma ha fatto bene andare a Chelsea?
0: Palestra,
4: Palestra, sì, ha fatto bene, certo, ha fatto bene. Non è solo una questione economica, perché poi in Italia l'attaccamento alla maglia di questo non esistono più.
0: È vero.
4: E quindi uno fa dei ragionamenti per quello che è la situazione oggi, ed è una cosa che ha, secondo me, svilito il calcio, questa cosa qui della passione dei giocatori in riferimento alla propria maglia. Ma è una generazione così, ma non è colpa loro.
0: Senti, mister,
4: quello che è il sistema.
0: Eh certo. Senti, mister, ma visto che parlavamo di allenatori, e tra l'altro anche allenatori buoni, molto giovani e buoni, a me piace molto Grosso. Tu che idea ti sei fatto di Fabio come allenatore?
4: Sono d'accordo. Io, vedi, è una cosa che ho sempre fatto, è per quello che sono andato tantissimi anni fa, il secondo anno che Guardiola allenava, l'ho visto in una partita di Coppa e ho detto questo vado a vederlo. E sono andato una settimana a Barcellona, ti parlo di 15 anni fa, no, no, così.
0: Certo.
4: Perché li vedi dal campo, vedi come fanno, come si muovono, cosa fanno poi nella partita. Grosso ha dato dimostrazione di questa capacità, ma anche di leggere la partita, perché fortunatamente inquadrano anche gli allenatori, non è uno che urla tanto, non è uno che fa tanto casino, però le sue squadre, la sua squadra, questa di quest'anno ma anche nel precedente, erano equilibrate. Avevano, lo vedi quando una squadra ha un modo di stare in campo che è quello più, la cosa più importante è quello di non squilibrarsi mai, di essere sempre compatta,
0: muoversi in maniera organica,
4: poi
0: devi, no? Che è la cosa,
4: sì,
0: fondamentale.
4: Poi devi avere i giocatori di qualità,
0: chiaramente, certo, certo.
4: No? E lui ha messo insieme le due cose e l'ha dimostrato, come tanti altri che ci sono, che sono bravi, di giovani ce ne sono.
0: Eh sì, è vero,
4: però sono tutti vicini alla mia generazione. Sono più vicini alla mia di generazione questi allenatori, però.
0: È vero.
4: Sono partiti dal basso, sono venuti su, hanno fatto quello che dovevano fare, hanno dimostrato. Questa è.
0: E
4: vediamo come andrà. Ma noi adesso, io sono curioso di vedere cosa fa Malagò. Io spero che la prima scelta giusta che debba fare sia quella di Maldini, direttore tecnico di tutto il calcio,
0: di tutto il club Italia, certo, di tutto il club Italia,
4: sì, secondo me questa è la scelta primaria che deve fare e spero che la faccia, poi vediamo cosa dirà per quanto riguarda il futuro, perché bisogna che tutti i tifosi capiscano che dobbiamo avere pazienza, ci vogliono degli anni per costruire qualcosa di importante,
0: per ricostruire tutto. D'accordo con te, mister, grazie davvero come sempre per averci regalato
4: minuto. Ciao.
0: A te, grazie, ciao, davvero, ciao. A mister Gigi Cagni, un'ultima per Marcello Altamura. Marcello, un Kevin De Bruyne che ti immagini resti a Napoli?
5: Beh, io credo che sicuramente Allegri lo firmerebbe con il sangue per farlo restare, perché comunque è un giocatore che a lui piace, però sai, io credo che molto dipenda anche dalla voglia che il ragazzo abbia, perché io onestamente, al netto dell'infortunio che lo ha tenuto fuori quasi 5 mesi, comunque ho visto un ragazzo anche nei giorni del ritiro di Di Maro, dove noi come stampa eravamo più vicini anche alla squadra, un ragazzo un po', come dire, scollegato un po', non sintonizzato anche sull'ambiente Napoli, forse è anche un problema di carattere, un ragazzo un po' introverso, un po' chiuso, che ama la sua privacy, ed è giusto anche così. Io credo che un De Bruyne che abbia voglia di dimostrare, di incidere ancora in Europa, farebbe la fortuna del Napoli e farebbe la fortuna di Allegri, però credo che debbano parlare, e credo che Max debba capire se lui ha voglia di restare ancora a Napoli, con che spirito lo può fare, perché sennò poi tenerlo contro voglia e tenere un giocatore magari non entusiasta, secondo me potrebbe essere controproducente.
0: Grazie davvero a Marcello Altamura. Ciao Marcello, alla prossima.
5: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie al collega di Cronache. Noi adesso ci andiamo in pubblicità, un disco e poi ovviamente continua Radio Gold.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente, Gino Latino Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, qui stiamo dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde. Che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.
2: Sí.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nuestro appuntamento con la música latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo,

0: Sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo tenías callao.

0: dedicada para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre, nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: altro grande artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanto, tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nick.

0: mattino, ma ne approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Otra.

0: colombiano che ultimamente si è dedicato molto alla bachata e il merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, todo el mundo si ha dedicado a la bachata y el merengue. También ahorita últimamente en Italia dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante.

0: creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina di Manuel Turizo, la sì, deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli
1: sempre. Io tengo che salire con ella, con Lilian. Tengo che salire con ella, già me lo metti in la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: ragazzi, vi aspettiamo qui a Miami. Tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive. Chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui che ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto. Oscar,
1: claro,
0: si è fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.